0: acceso a mi Signor, a chi chiede, chiedendo con te.
1: Even if it's just despair.